0: Mani, mani, bom dia. Bom dia, Okumi.
1: Ah, bacana, carranuja.
0: Mulukunera ni kavi hera kachuma puti wo katembe murechele wo piao.
1: No bacana.

rama none kala di domingos alberto likobele jile wila ni kele di mpadu wa mtegoni okuwa cheti wa katongola domingos alberto